0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

organized, see Paul.

you must wait for me.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Da oggi entra in vigore il tetto ai carburanti deciso da Eni. Nei distributori della compagnia petrolifera nazionale il prezzo della benzina sarà al massimo di 1,99 euro, quello del diesel di 2,19 euro al litro. Sulla scia di Eni anche IP ieri ha annunciato che calmiererà i prezzi, non ci sarà un tetto ma i costi saranno ridotti tenendo conto delle diverse esigenze della filiera. Così ha fatto sapere la Socar, l'azienda energetica dell'Azerbaigian, proprietaria del marchio, ricevendo il plauso di Giorgia Meloni. Nonostante i limiti annunciati da alcune compagnie, la corsa dei prezzi in generale non si arresta. Il diesel ieri si è avvicinato ai 2,5 euro al litro in autostrada, facendo montare la protesta di alcune categorie. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti adesso minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo.
3: In Gran Bretagna resta sotto controllo l'area attorno alla base RAF di Fairford. Dei 5 uomini arrestati ieri, le generalità non sono state diffuse. Secondo la polizia stavano organizzando un attentato contro la base aerea. Nei loro furgoni c'erano esplosivi, forse di tipo artigianale. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami con Teheran. Dalla base partivano infatti i caccia statunitensi per colpire l'Iran. Donald Trump ha dichiarato che il blitz è frutto della grande collaborazione con Londra, ma i quotidiani britannici rivelano che a far scattare l'allarme è stata nella mattinata di ieri la telefonata di una cittadina.
2: Intanto, nonostante vari tentativi, Stati Uniti e Iran non riescono a far ripartire il negoziato. Washington ha rifiutato l'ultimo piano di pace presentato da Teheran, ma continua a dirsi pronto a dialogare. Dopo i no americani, il governo iraniano si è detto pronto invece a riprendere il conflitto. Questa mattina potenti esplosioni si sono registrate nel nord della Giordania, la causa non è ancora stata chiarita.
3: E nella notte l'aviazione russa ha colpito l'Ucraina, è stata bombardata a Kharkiv, ci sono 16 feriti, di cui 8 bambini. Domenica il paese è stato colpito a più riprese, si sono registrate 14 vittime tra i civili ucraini. In risposta, Kiev ha lanciato nella notte un attacco con droni contro un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar.
2: Medio Oriente, il Wall Street Journal rivela che anche l'intelligence egiziana aveva avvisato il primo ministro Netanyahu pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 per segnalare un possibile attacco imminente da Gaza, dopo che due precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati. L'ultimo monito sarebbe arrivato all'inizio di ottobre attraverso una telefonata diretta a Netanyahu. Il Cairo avrebbe continuato a lanciare avvertimenti fino a 48 ore prima dell'attacco. La notizia trova ampio spazio oggi sui quotidiani israeliani e investe in pieno Netanyahu durante la campagna elettorale del prossimo 27 ottobre.
3: Appello di Bill Gates sull'intelligenza artificiale. Il cofondatore di Microsoft ha esortato gli Stati Uniti ad assumere un ruolo di guida nella regolamentazione dell'AI. Secondo Gates, tuttavia, un accordo internazionale su questa materia potrebbe essere più difficile da raggiungere di quello sulle armi nucleari nell'era della guerra fredda. Intanto Trump continua a minimizzare gli allarmi a poche ore dall'incontro che il presidente americano avrà con il capo di Anthropic, Dario Amodei. Nella serata americana i due ceneranno insieme alla Casa Bianca per parlare dei crescenti timori sulla sicurezza e di possibili misure per mitigare i rischi.
2: È molto bassa al momento l'affluenza per le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Alle 23 di ieri sera, nella prima giornata di voto, appena il 15% degli elettori è andato a votare per eleggere un seggio alla Camera. Il precedente di 4 anni fa era del 49,4%, ma allora il dato era definitivo dal momento che si votava in un solo giorno. In questa tornata invece le urne sono aperte anche oggi dalle 7 alle 15. 6.34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 7 in punto. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Da oggi in vigore il tetto ai carburanti di Eni, 1,99 euro al litro sulla benzina e 2,19 sul diesel. Anche IP annuncia un calmiere, ma sulla rete la corsa dei prezzi non si arresta e monta la protesta degli autotrasportatori. Dopo i camionisti, anche i tassisti minacciano lo sciopero. Gran Bretagna, l'antiterrorismo segue la pista iraniana dopo lo sventato attacco con esplosivi ed una base aerea della RAF. Ancora ignote le generalità dei 5 uomini arrestati, l'area resta isolata, dalla base partivano i caccia statunitensi per colpire l'Iran. Israele, il Wall Street Journal rivela, anche l'Egitto aveva ripetutamente avvisato Netanyahu dell'imminente attacco di Hamas del 7 ottobre. L'accusa investe il primo ministro a un mese dalle elezioni in cui cerca l'ennesima riconferma. Molto bassa per ora l'affluenza alle suppletive di Reggio Calabria, alle 23 di ieri era appena del 15%, si vota oggi fino alle 15. Occhi puntati su Vannacci, alla prima prova politica nazionale, il suo obiettivo drenare i voti a destra per rivendicare un ruolo in vista delle prossime elezioni. Nuovo appello di Bill Gates sull'intelligenza artificiale, gli Stati Uniti devono regolamentare il settore, dice il fondatore di Microsoft, ma Trump continua a minimizzare. Il presidente stasera incontra il capo di Anthropic che da settimane mette in guardia sui rischi dell'AI. È tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 7.30, buon ascolto.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
15: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Da oggi in vigore il tetto ai carburanti di Eni, 1,99 euro al litro sulla benzina e 2,19 sul diesel. Anche IP annuncia un calmiere, ma sulla rete stradale la corsa dei prezzi non si arresta e monta la protesta degli autotrasportatori. Dopo i camionisti, anche i tassisti minacciano lo sciopero. Gran Bretagna, l'antiterrorismo segue la pista iraniana dopo lo sventato attacco con esplosivi a una base aerea della RAF. Ancora ignote le generalità dei 5 uomini arrestati, l'area resta isolata, dalla base partivano i caccia statunitensi per colpire l'Iran. Caso Regeni, oggi il giorno della verità, attesa la sentenza di primo grado a 10 anni dalla morte del ricercatore rapito e torturato al Cairo. Imputati 4 uomini dei servizi egiziani, rimasti finora irreperibili, le autorità egiziane non hanno mai collaborato, ma se arriverà una condanna il governo italiano dovrà chiedere di eseguirla. Molto bassa per ora l'affluenza alle suppletive di Reggio Calabria, alle 23 di ieri era appena del 15%, occhi puntati su Vannacci alla prima prova politica nazionale, il suo obiettivo drenare i voti a destra per rivendicare un ruolo in vista delle prossime politiche. Appello di Bill Gates sull'intelligenza artificiale, gli Stati Uniti devono regolamentare il settore, dice il fondatore di Microsoft, ma Trump continua a minimizzare. Il presidente stasera incontra il capo di Anthropic che da settimane mette in guardia sui rischi dell'AI. Le 7:32 minuti, buongiorno, benvenuti il giornale radio di Popolare Network. Da oggi entra dunque in vigore il tetto ai carburanti deciso da Eni. Nei distributori della compagnia petrolifera nazionale il prezzo della benzina sarà al massimo di 1,99 euro e quello del diesel di 2,19 euro al litro. Sulla scia di Eni ieri anche IP ha annunciato che calmiererà i prezzi, non ci sarà un tetto ma i costi saranno ridotti tenendo conto delle diverse esigenze della filiera, così ha fatto sapere la SOCAR, l'azienda energetica dell'Azerbaigian proprietaria del marchio, ricevendo il plauso di Meloni. Nonostante i limiti annunciati da alcune compagnie, la corsa dei prezzi in generale non si arresta. Il diesel ieri si è avvicinato ai 2,5 euro al litro in autostrada, facendo montare la protesta di alcune categorie. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti adesso minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo. E dunque da oggi scatta il tetto ai carburanti di Eni, una riduzione di prezzo che comunque non intaccherà i profitti del cane a 6 zampe. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
3: Un tetto che almeno nel breve periodo porterà probabilmente anche dei profitti aggiuntivi. Il tumore del mercato è che Eni, forte di 4.000 distributori in tutta Italia, pari al 19% di una rete di 21.700 stazioni di servizio, possa avvantaggiarsi con un incremento delle vendite. Così IP Socar si è allineata ieri sera e probabilmente altri seguiranno, accontentando il governo che per qualche settimana potrà avvalersi di un piccolo calmiere che non intacca in alcun modo gli extra profitti delle compagnie. Basti pensare che oggi Eni dichiara un margine sulla raffinazione di 8 euro al barile contro una previsione di 6 euro e un break even di 4,5. Se anche non si dovessero incrementare le quote di vendita per effetto del calmiere ai prezzi, per Eni il costo dell'operazione sarebbe irrisorio, al massimo 100 milioni a fronte di un profitto netto stimato per il 2026 in oltre 7 miliardi di euro. Il vero nodo del tetto ai prezzi rimane quello del gas, dove il governo sostiene di voler introdurre un cap a 40 euro a megawattora che permetterebbe un livello calmiere al costo dell'energia elettrica che dovrebbe a quel punto restare intorno al massimo a 130 euro a megawattora a fronte di un valore attuale ben superiore ai 200 euro.
2: In Gran Bretagna resta isolata e sotto controllo l'area attorno alla base RAF di Fairford. Decine di residenti fatti evacuare dalla zona hanno trascorso la notte in strutture indicate dalle autorità dopo l'allarme bomba scattato all'alba di domenica. Dei 5 uomini arrestati ieri, le generalità non sono state diffuse. Secondo la polizia britannica stavano organizzando un attentato contro la base aerea. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami con l'Iran. Sentiamo dal Regno Unito il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
4: L'antiterrorismo britannico indaga se dietro lo sventato attacco possa esserci l'Iran. L'allarme è scattato nella notte di domenica quando tre veicoli sospetti che contenevano esplosivo sono stati intercettati mentre viaggiavano verso la base dell'aeronautica.
5: There's been a major incident and we need you to leave immediately.
4: Ad allertare la polizia sono stati dei residenti che avevano notato tre minivan parcheggiati in una strada di campagna. Decine di abitazioni nel villaggio di Fairford, nel sud-ovest dell'Inghilterra, sono state fatte evacuare. La base è da tempo usata anche dalle forze armate americane e da qui erano partiti aerei impegnati nel conflitto in Medio Oriente.
6: They were looking to do big damage to our fort.
4: Le persone arrestate volevano fare dei danni, ha dichiarato Donald Trump. Li tenevamo d'occhio da tempo.
2: Medio Oriente, dopo le rivelazioni sabato scorso della rivista statunitense The Atlantic, oggi anche il Wall Street Journal conferma che l'intelligence egiziana aveva avvisato il primo ministro Benjamin Netanyahu dell'attacco imminente di Hamas del 7 ottobre 2023. In studio Sara Milanese.
7: Sì, buongiorno Mattia. Lo ricordavi, nei mesi scorsi inchieste giornalistiche avevano già rivelato che gli Emirati Arabi Uniti avevano avvisato Netanyahu dell'attacco di Hamas, addirittura con una telefonata del presidente Bin Zayed a Netanyahu. Già sabato scorso, quindi, The Atlantic affermava che anche l'intelligence egiziana aveva avvisato Israele. Oggi il Wall Street Journal aggiunge un altro dettaglio cruciale. Dopo diversi avvertimenti del CAI che erano stati ignorati, il capo degli 007 in persona, Abbas Kamel, avrebbe telefonato direttamente al primo ministro Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco per ribadire gli avvertimenti. Il Cairo avrebbe continuato a lanciare avvertimenti fino a 48 prima dell'attacco, ricostruisce ancora il Wall Street Journal. Ecco, la notizia chiaramente negli ultimi giorni e in particolare oggi trova ampio spazio sui quotidiani israeliani e investe in pieno Netanyahu durante la campagna elettorale che lo porta alle elezioni del prossimo 27 ottobre. Dobbiamo anche ricordare che tra pochi giorni sarà già un anno di cessate il fuoco a Gaza, mentre gli attacchi israeliani sulla striscia continuano e questa mattina si segnalano nuovi attacchi anche sul sud del Libano.
2: Grazie Sara. Ora la guerra in Ucraina. La Russia ha bombardato le città di Kiev e di Kharkiv. Sono stati colpiti diversi edifici residenziali. Si contano circa 20 feriti, quasi la metà bambini. In risposta, Kiev ha lanciato un attacco con droni contro un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar. Gli attacchi incrociati sono ormai quotidiani, mentre la diplomazia, nonostante vari tentativi, non riesce a far ripartire il negoziato. È in questo contesto che il Vaticano lancia una nuova missione di pace. Il cardinale e presidente della CEI, Matteo Zuppi, sarà oggi a Mosca per una visita di 3 giorni. L'iniziativa segue quella di luglio in Ucraina e ha come obiettivo far ripartire il dialogo tra i due paesi. Oggi è il giorno della verità su Giulio Regeni. A 10 anni dalla sua morte arriverà la sentenza nel processo di primo grado sull'omicidio del ricercatore rapito e torturato al Cairo. Imputati 4 uomini dei servizi egiziani rimasti finora irreperibili per la mancata collaborazione delle autorità del Cairo. Se dovesse arrivare una condanna, però, il governo italiano dovrà chiedere all'Egitto di eseguirla. Il servizio di Alessandra Tommasi.
8: Una lotta a mani nude contro il regime. È la sintesi che la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, ha dato degli ultimi 10 anni. 10 anni dalla morte di Giulio, rapito il 25 gennaio 2016 al Cairo e ritrovato 10 giorni dopo in un fosso. Ucciso, dirà l'autopsia in Italia, da giorni di feroci torture. 10 anni in cui la famiglia ha chiesto giustizia per il ricercatore, allora dottorando a Cambridge, che in Egitto studiava il lavoro dei sindacati, e durante i quali il regime di Al-Sisi ha risposto con depistaggi e bugie. Non sapevamo chi era Giulio Regeni, dirà subito il ministro dell'interno. Le autorità parlano prima di un incidente stradale, poi di un'uccisione per motivi personali. Cercano capri espiatori, ma i segni sul corpo di Giulio sono inequivocabili. Tanto che la madre Paola Defendi dirà: su quel volto ho visto tutto il male del mondo. Serviranno le indagini in Italia, una commissione d'inchiesta e una campagna incessante perché a maggio 2021 siano rinviati a giudizio 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani: Tariq Sabir, Atar Kamel Mohamed Ibrahim, Usam Elmi e Magdi Ibrahim Abedal Sharif. Secondo la procura, Giulio è morto nelle mani dello Stato dopo essere stato sequestrato, torturato e ucciso. Ma ancora una volta l'Egitto si mette in mezzo, non dà gli indirizzi dei 4, cosa che rende impossibile la notifica degli atti. Risultato? Processo sospeso per assenza degli imputati in aula. Il processo parte davvero solo nel 2024 con il via libera della Corte Costituzionale. Oggi finalmente è attesa la sentenza di primo grado. Un primo grande passo verso verità e giustizia per Giulio Regeni.
2: È molto bassa al momento l'affluenza per le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Alle 23 di ieri, nella prima giornata di voto, appena il 15% degli elettori è andato a votare per eleggere un seggio alla Camera. Il precedente di 4 anni fa era del 49,4%, ma allora il dato era definitivo dal momento che si votava in un giorno solo. In questa tornata invece le urne sono aperte anche oggi fino alle 15. Per la destra il problema è la concorrenza di Roberto Vannacci alla prima prova politica nazionale con la possibilità di eleggere un suo deputato. Il candidato di Futuro Nazionale è un ex uomo di Forza Italia, Domenico Giannetta, e un buon risultato permetterebbe a Vannacci di rivendicare un ruolo determinante a destra in vista delle prossime elezioni politiche. Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienze politiche all'Università di Bologna.
9: Vannacci sta scommettendo in una situazione nella quale non è facile per lui andare molto forte, però si dimostra che il suo candidato riesce ad avere 7-8-10% dei voti, questo per lui sarà un segnale molto buono.
10: Di sicuro la strategia di Vannacci in questo momento è prosciugare il centrodestra e come voti ma anche come uomini, visto che il suo candidato è un uomo forte, ex di Forza Italia.
9: Deve avere delle persone da candidare che hanno già svolto una qualche attività politica, perché chiaramente lui sa molto poco di politica. Questo punto è molto importante. D'altro canto non sta prosciugando soltanto una parte della destra, inevitabilmente sta cercando di ottenere voti anche da altrove, da coloro che sono contro il sistema, e costoro si trovano in parte fra gli astenuti e in parte non piccola nel Movimento 5 Stelle.
10: A suo avviso bisognerà aspettare per capire effettivamente quale sarà la strategia di Roberto Vannacci in vista delle politiche?
9: Sì, credo che la strategia non la conosce neanche lui, che voglia prima comunque contare i voti fino al momento in cui è possibile e poi negoziare, trattare in maniera, immagino, molto dura se si trova nella posizione di poter farsi valere con 7-8% dei voti.
2: Ultimo giorno del viaggio di Papa Leone in Francia. Oggi il pontefice andrà a Metz per l'atteso discorso sulla pace e sul ruolo dell'Europa. L'intervento sarà alle 11, in serata poi il rientro a Roma. Ieri a Lourdes Papa Leone ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero e ha assicurato loro il suo personale impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Il pontefice ha anche ribadito con forza la posizione della Chiesa su aborto e eutanasia. Nessuno ha il diritto mai di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata. Questa è la posizione di Papa Leone XIV sul fine vita. Appello di Bill Gates sull'intelligenza artificiale. Il cofondatore di Microsoft ha esortato gli Stati Uniti ad assumere un ruolo di guida nella regolamentazione dell'AI. Secondo Gates, tuttavia, un accordo internazionale su questa materia potrebbe essere più difficile da raggiungere di quello sulla limitazione delle armi nucleari nell'era della guerra fredda. Intanto Trump continua a minimizzare gli allarmi a poche ore dall'incontro che il presidente americano avrà con il capo di Anthropic, Dario Amodei. Nella serata americana i due ceneranno insieme alla Casa Bianca per parlare dei crescenti timori sulla sicurezza e di possibili misure per mitigare i rischi dopo le rivelazioni di Axios, secondo cui ci sarebbero state decine di migliaia di incidenti sulla sicurezza con i modelli più avanzati di intelligenza artificiale nell'ultimo periodo. Questi temi sono al centro anche di una proposta di legge presentata dal senatore democratico Bernie Sanders. Sentiamo Marco Schiaffino.
11: Si chiama Ben Artificial Super Intelligence Act ed è una proposta di legge presentata dal senatore indipendente Bernie Sanders e dal deputato democratico Greg Casar. La norma si concentra sul contrasto allo sviluppo di quella che viene definita super intelligenza artificiale, cioè quella forma di AI che potrebbe superare le capacità cognitive umane al punto di essere in grado di cancellare l'umanità. Il disegno di legge prevede pene severissime, detenzione fino a 20 anni per le persone fisiche che dovessero tentare di violare o eludere le sospensioni e divieti stabiliti dal disegno di legge, e la cosiddetta pena di morte societaria per le aziende coinvolte, cioè la loro immediata cancellazione. Non solo, il disegno di legge prevede anche una temporanea sospensione dello sviluppo delle AI avanzata e l'istituzione di un dipartimento federale per l'intelligenza artificiale che dovrebbe monitorare i sistemi in tutte le fasi del ciclo di vita, individuare capacità pericolose e rimuovere funzionalità a rischio, come la manomissione dei comandi di spegnimento o la conduzione di attacchi informatici non autorizzati. Visti i rapporti di potere in Parlamento, salvo sorprese in occasione delle elezioni di midterm, l'approvazione di un simile disegno di legge è altamente improbabile, soprattutto considerate le posizioni oltranziste di Donald Trump sul tema AI. La mossa di Sanders però si presta a un piano di lettura più sottile. La legge somiglia molto a ciò che è stato chiesto recentemente da alcuni dei protagonisti del settore, come il CEO di Anthropic Dario Amodei e quello di OpenAI Sam Altman. In buona sostanza, potrebbe rappresentare un efficace cavallo di Troia per riportare le big tech statunitensi nell'orbita democratica dopo la fuga a destra seguita al secondo mandato Trump.
2: Ed era l'ultimo servizio di questa edizione del giornale radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione Sara Milanese. Le notizie tornano più tardi alle 8:30. Grazie e a tutti una buona serata.
1: Popolare Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina.
1: Radio 3 Network.

0: disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna rallentamenti per una perdita di carico tra Valdarno e Firenze Sud. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, rallentamenti tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest-Ponsacco e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Metro.

Stai ascoltando Radio 3 Network. Popolare Network.

0: 8:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Da oggi entra in vigore per un mese il tetto ai carburanti deciso da Eni. Nei distributori della compagnia petrolifera nazionale il prezzo della benzina sarà al massimo di 1,99 euro e quello del diesel di 2,19 euro al litro. Sulla scia di Eni, ieri anche IP ha annunciato che calmiererà i prezzi, non ci sarà un tetto ma i costi saranno ridotti tenendo conto delle diverse esigenze della filiera. Giorgia Meloni ora punta su Kuwait, l'azienda che possiede in Italia quasi 3.000 impianti. In queste ore si parla di una possibile chiamata di Meloni all'Emirato del Kuwait per ottenere il via libera.
1: In Thailandia sono almeno 8 le vittime delle alluvioni causate dalle violente piogge che da metà settembre stanno colpendo soprattutto le regioni centrali e orientali del paese. Il governo ha dichiarato lo stato di calamità. Oltre 500.000 di persone interessate dalle inondazioni che si sono registrate in 25 province. Le piogge si stanno attenuando, ma i livelli dei principali canali restano elevati e c'è il rischio di nuovi allagamenti.
0: In Ucraina hanno causato almeno 2 vittime e decine di ferite gli attacchi aerei russi che nella notte hanno colpito diverse città del paese, in particolare Kiev e Kharkiv. Le difese aeree avrebbero intercettato oltre 120 dei 165 ordigni lanciati dall'aviazione russa. Le autorità avrebbero anche fermato i treni in partenza dalla capitale per far evacuare i passeggeri nei rifugi sotterranei. In risposta, Kiev ha lanciato un attacco con droni contro un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar. A Mosca oggi è atteso il cardinale e presidente della CEI, Matteo Zuppi, inviato dal Vaticano. La sua visita durerà 3 giorni. L'iniziativa segue quella di luglio in Ucraina e ha come obiettivo far ripartire il dialogo tra i due paesi.
1: L'Arabia Saudita torna a fare pressione sulla Casa Bianca affinché intervenga nel conflitto in Yemen. Il ministro degli esteri saudita è arrivato a Washington per colloqui con il segretario di Stato americano Marco Rubio. I due discuteranno dei rapporti bilaterali mentre continuano gli scontri tra gli Houthi yemeniti e i lealisti supportati da Riyadh. Washington finora ha rifiutato di lanciare attacchi pur accettando di fornire supporto di intelligence e assistenza nell'individuazione degli obiettivi.
0: Molto bassa al momento l'affluenza per le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Alle 23 di ieri sera, nella prima giornata di voto, appena il 15% degli elettori è andato a votare per eleggere un seggio alla Camera. Si vota fino alle 15 di oggi pomeriggio. Per la destra il problema è la concorrenza di Roberto Vannacci alla prima prova politica nazionale, con la possibilità di eleggere un suo deputato. Un buon risultato permetterebbe a Vannacci di rivendicare un ruolo determinante a destra in vista delle prossime elezioni politiche.
1: Terzo giorno consecutivo di stop ai voli all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La sospensione di arrivi e partenze prevista per mezzogiorno di oggi è stata prorogata fino a mezzanotte. Lo ha fatto sapere la SAC, la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
0: Otto e 34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30, buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci. Code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Rallentamenti per una perdita di carico tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e 2 km di coda tra Firenze Nord e Peretola. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est e code a tratti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Code alle uscite di Santa Croce sull'Arno e Pisa Nord-Est, entrambe provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, code per un incidente tra Monteriggioni e Badesse in direzione Siena. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e 4 km di coda tra Firenze Ovest e Peretola. In A1 verso Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci. Code all'uscita di Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Code per un veicolo in fiamme in uscita a Barberino di Mugello provenendo da entrambe le direzioni. Rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna. In Fipili verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est e code a tratti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, code per incidente tra Monteriggioni e Badesse verso Siena. Ed è tutto, buon viaggio!

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina,
1: Radio 3 Network.

nebbia, oltre la rabbia, la tristezza. La colpa è tua, quelli hanno detto, e di chi ti ha messo al mondo.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 9.31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Dopo 10 anni di depistaggi, intoppi processuali, tensioni diplomatiche con l'Egitto, oggi arriva la sentenza sul caso Regeni. In questi minuti al Tribunale di Roma inizia l'udienza in cui la Corte d'Assise pronuncerà il verdetto di primo grado sull'omicidio del ricercatore rapito e torturato al Cairo 10 anni fa. Gli imputati sono 4 uomini dei servizi egiziani rimasti finora irreperibili per la mancata collaborazione delle autorità del Cairo. Per uno di loro la Procura di Roma chiede l'ergastolo, per gli altri una condanna a 17 anni e 6 mesi. Poco fa ha parlato la legale della famiglia Regeni. Questa è già una vittoria essere qui, ma non ci accontentiamo, ha detto così Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio.
3: In Ucraina sono almeno 3 le vittime e 30 i feriti degli attacchi aerei russi che nella notte hanno colpito diverse città del paese, in particolare Kiev e Kharkiv. Tra i feriti ci sono almeno 10 minorenni. In risposta, Kiev ha lanciato un attacco con droni contro un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar. A Mosca intanto oggi è atteso il cardinale e presidente della CEI Matteo Zuppi, inviato dal Vaticano. La sua visita durerà 3 giorni. L'iniziativa segue quella di luglio in Ucraina ed ha come obiettivo far ripartire il dialogo tra i due paesi.
2: Israele torna a colpire il sud del Libano. Dall'alba si registrano esplosioni e colpi di artiglieria in diverse località, nonostante i due paesi abbiano sottoscritto un cessate il fuoco. Anche a Gaza l'esercito israeliano rivendica operazioni quotidiane. Nell'ultimo attacco nel sud della striscia sarebbe stato ucciso un noto cecchino di Hamas. A Tel Aviv intanto Netanyahu è alle prese con nuove accuse relative all'attacco di Hamas del 7 ottobre. Il Wall Street Journal afferma che il capo dell'intelligence egiziana avrebbe avvisato personalmente con una telefonata il primo ministro israeliano dell'attacco imminente.
3: In Thailandia sono almeno 8 le vittime delle alluvioni causate dalle violente piogge che da metà settembre stanno colpendo soprattutto le regioni centrali e orientali del paese. Oltre 500.000 di persone interessate dalle inondazioni che si sono registrate in 25 province. Il governo ha dichiarato lo stato di calamità. Le piogge si stanno attenuando, ma i livelli dei principali canali restano elevati e c'è il rischio di nuovi allagamenti.
2: Da oggi entra in vigore per un mese il tetto ai carburanti deciso da Eni nei distributori della Compagnia Petrolifera Nazionale. Il prezzo della benzina sarà al massimo di 1,99 euro e quello del diesel di 2,19 euro al litro. Sulla scia di Eni ieri anche IP ha annunciato che calmiererà i prezzi, non ci sarà un tetto ma i costi saranno ridotti. Giorgia Meloni adesso punta su Kuwait, l'azienda che possiede in Italia quasi 3.000 impianti. In queste ore si parla di una possibile chiamata della Presidente del Consiglio all'Emirato del Kuwait per ottenere il via libera.
3: Terzo giorno consecutivo di stop ai voli all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. I voli dovevano riprendere a mezzogiorno, ma la sospensione è stata prorogata fino a mezzanotte. Lo ha fatto sapere la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
2: 9.35 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 10.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e 4 km di coda per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Ovest e Peretola. In A1 in direzione Bologna rallentamenti per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Impruneta e l'allacciamento con la 11. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion,
4: promotion,
3: promotion,
4: promotion,
5: promotion. Il disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Dopo giorni di aumento inizia a calare il prezzo dei carburanti in Italia. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese, la benzina oggi è pari a 2,15 al litro, il diesel a 2,36. Primo effetto a catena delle riduzioni dei prezzi annunciato dalle compagnie Eni e AP che scattano oggi. Non basta però questo agli autotrasportatori che da giorni protestano per i rialzi. Poco fa il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti nei porti della Sicilia a partire dal 16 ottobre per 5 giorni. Anche i tassisti nelle scorse ore hanno minacciato uno sciopero.
1: Stare qui è già una vittoria, ma non ci accontentiamo. Così l'avvocata della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, prima di entrare in tribunale a Roma poco fa. Oggi, dopo 10 anni di depistaggi, intoppi processuali e tensioni diplomatiche con l'Egitto, la Corte d'Assise pronuncerà la sentenza di primo grado sull'omicidio del ricercatore rapito e torturato al Cairo 10 anni fa. Gli imputati sono 4 uomini dei servizi egiziani, rimasti finora irreperibili per la mancata collaborazione delle autorità del Cairo. Per uno di loro la Procura di Roma chiede l'ergastolo, per gli altri una condanna a 17 anni e 6 mesi. I giudici sono entrati in camera di consiglio, la sentenza è attesa alle 18.
0: L'Ucraina sta conducendo una massiccia controoffensiva nel Donetsk, nel nord della regione. Le truppe ucraine rivendicano la ripresa di 3 insediamenti in direzione del centro di Liman nell'ambito dell'offensiva chiamata Vivaldi. Continuano anche i bombardamenti reciproci. 3 le vittime in Ucraina dopo gli ultimi attacchi russi, soprattutto su Kiev e Kharkiv. In Russia ha colpito invece un deposito di petrolio.
1: Tra Stati Uniti e Iran non sono in programma nuovi negoziati. Lo chiarisce oggi Teheran dopo che il presidente statunitense Donald Trump aveva annunciato ieri possibili nuovi colloqui con la Repubblica Islamica a partire da oggi. A riportarlo era stato il sito di informazione Axios, che aveva appunto riferito che un altro ciclo di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sarebbe probabilmente iniziato nella giornata di oggi.
0: La Svezia ancora senza governo, a 2 settimane dalle elezioni. La leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson ha dichiarato di non aver trovato un accordo con gli altri partiti progressisti e ha quindi rimesso l'incarico. Ora il presidente del Parlamento affiderà questo incarico probabilmente al premier conservatore uscente Ulf Kristersson, senza alcuna garanzia di successo. I 4 partiti di sinistra guidati dai socialdemocratici di Andersson avevano vinto di misura le elezioni per soli 3 seggi. Sono le 10.33 minuti, è tutto per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Vi ricordo il prossimo appuntamento con il GR alle 12.30. Buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A11 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Pisa. In contemporanea sarà chiusa anche l'entrata di Capannori sempre in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters.

0: Il disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters.
1: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Dopo 10 anni di depistaggi e ostacoli processuali, oggi arriva la sentenza di primo grado sull'omicidio di Giulio Regeni. I giudici si sono riuniti alle 18, il verdetto, imputati 4 agenti dei servizi egiziani rimasti finora irreperibili per la mancata collaborazione del Cairo. Stare qui è già una vittoria, ma non ci accontentiamo, dice la legale della famiglia. In Italia inizia a calare il prezzo dei carburanti dopo giorni di aumenti, effetto delle riduzioni decise da oggi dalle compagnie Eni e IP. Meloni adesso in pressing anche per convincere Kuwait, ma non basta. Agli autotrasportatori in Sicilia ha annunciati 5 giorni di sciopero a metà ottobre. Nessun colloquio in programma con Washington, nemmeno in diretto. Teheran smentisce le indiscrezioni americane delle ultime ore. Intanto Trump rilancia il consumo dei combustibili fossili e affossa le agevolazioni di Biden per le auto elettriche. La ricerca della pace non cada nell'illusione del riarmo. L'appello di Papa Leone nel discorso che omaggia l'Europa, che rilancia il diritto internazionale e il multilateralismo e invita all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. E 12:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo dal caso Regeni perché oggi, dopo anni di depistaggi, ostacoli processuali e tensioni diplomatiche con l'Egitto, la Corte d'Assise di Roma pronuncerà la sentenza di primo grado sull'omicidio del ricercatore sequestrato e torturato al Cairo 10 anni fa. I giudici si sono riuniti in camera di consiglio, il verdetto è atteso alle 18 e ad attenderlo ci sarà il popolo giallo, la grande mobilitazione civile che in questi anni ha chiesto senza sosta verità e giustizia per Giulio Regeni. In diretta da Piazzale Clodio a Roma, Maria D'Amico. Maria, a te.
3: Eccoci, buongiorno. È stata annunciata, come dicevi tu, alle 18 la lettura della sentenza presso la Corte d'Assisi di Roma sulla morte di Giulio Regeni, ucciso 10 anni fa al Cairo. Questa mattina, davanti all'ingresso di Piazzale Clodio, nella porzione di piazzetta pedonale, a dominare era il colore giallo, quello degli striscioni che da 10 anni puntellano luoghi istituzionali, ma anche i luoghi più disparati d'Italia e d'Europa, e che chiedono la verità su Giulio Regeni. Accanto ai genitori, alla sorella Irene, l'avvocata Alessandra Ballarini, questa mattina c'era appunto il popolo giallo, i tanti amici, i volontari che hanno fatto questa battaglia. Era presente anche la segretaria del Partito Democratico Alice Line insieme a Gianni Cuperlo e a Beppe Giulietti di Articolo 21. Siamo qui oggi nonostante un percorso faticosissimo ad ostacoli in salita, ha detto l'avvocata Ballarini, nessuno avrebbe scommesso che saremmo arrivati a una sentenza. Grazie, ed è qui proprio ha voluto ringraziare al popolo giallo e alla scorta mediatica, ha specificato l'avvocata. Quella di oggi che vede imputati 4007 dei servizi segreti egiziani accusati di tortura, sequestro di persona, omicidio, sarà una sentenza inappellabile perché gli imputati dei quali il governo egiziano non ha mai voluto fornire le generalità risultano in contumacia, quindi eventualmente è impossibile un appello. La Procura di Roma nei mesi scorsi ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni di carcere per quelli che secondo la ricostruzione sarebbero stati gli esecutori e l'esecutore materiale della morte di Giulio Regeni e i torturatori. Vi restituisco la linea e poi appunto per l'aggiornamento alle 18 di questo pomeriggio.
2: Alle 18 il verdetto dunque. Grazie Maria D'Amico. E sentivate, gli imputati sono 4 uomini dei servizi egiziani, per uno di loro la Procura di Roma chiede l'ergastolo, per gli altri la condanna a 17 anni e 6 mesi, il processo in contumacia perché i 4 sono rimasti irreperibili. Il regime di Al-Sisi, con cui i governi italiani in questi anni hanno mantenuto ottimi rapporti, ha sempre protetto i suoi agenti rifiutandosi di collaborare con i magistrati. La giornalista Laura Capon dall'inizio segue da vicino il caso Regeni.
4: La cosa ancora più complicata di questo processo è che vengono condannate 4 persone che fanno parte sì di un sistema, ma in realtà andrebbe condannato tutto il regime egiziano. Cioè loro hanno agito dentro una cornice di repressione estrema che continua in Egitto, ci sono minimo 60.000 detenuti politici, la tortura è endemica nelle carceri egiziane e non sono quei 4 nomi che bastano. Verranno condannate delle persone che sì fanno parte di un regime ma non sono quelli che comandano, sono responsabili della morte di Giulio ma non sono tutti. Cioè tutti quelli che sono responsabili da molti giorni non sapremo mai, noi sappiamo solo un pezzo. È grazie a un lavoro ciclopico delle autorità italiane che hanno praticamente lavorato da sole, e le carte trasmesse dalla procura del Cairo negli anni sono praticamente non valide a livello processuale, non hanno mai voluto collaborare. Nel 2021, a ridosso della chiusura delle indagini perché scadevano i termini per il rinvio a giudizio, sono appunto stati trovati 5 testimoni che sono anonimi, lì ci sono delle testimonianze decisive, ma ripeto, 4 persone non bastano affinché quello che succede in Egitto non si ripeta.
2: Dopo giorni di aumenti inizia a calare il prezzo dei carburanti in Italia. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese, la benzina oggi è pari a 2,15 euro al litro, il diesel a 2,36 euro. Primo effetto delle riduzioni dei prezzi annunciate da Eni e IP che sono scattate oggi, e adesso Meloni sarebbe in pressing anche per convincere Kuwait. Tagli che però non bastano alle categorie più colpite dal caro carburanti in questi mesi. I tassisti hanno minacciato uno sciopero, sciopero che invece ha annunciato questa mattina il Comitato Autotrasportatori Siciliani, che ha proclamato il fermo dei trasporti nei porti della Sicilia a partire dal 16 ottobre per 5 giorni. Salvatore Bella è il loro coordinatore.
5: Perché il gasolio continua a salire, quindi non è che sono tutti poi i distributori che hanno applicato questi 20 centesimi per ogni litro, la maggior parte ancora sono tutti oltre 2,40 euro, e quindi anche che dovrebbero essere questi 20 centesimi, ma noi non possiamo lavorare col gasolio sopra 2 euro, perché la situazione per noi diventa solo insostenibile. Noi almeno dobbiamo riportare il gasolio a 1,70, 1,60 prima dello scoppio della guerra. Per noi, per fare un conteggio, per fare un esempio, su un auto articolato, su un camion che fa la tratta Catania-Milano, che mettiamo 1000 litri di gasolio, quasi 700 euro in più per ogni viaggio che facciamo. Il governo ci aveva convocato ad aprile, aveva detto che trovava una soluzione entro giugno-luglio, ma ancora stiamo aspettando il governo. Adesso non ne possiamo più, basta, perché le chiacchiere che fanno, tutta la burocrazia che c'è a livello ministeriale, con queste varie leggi e varie cose, siamo stanchi, noi non ne vogliamo sapere. O si fanno i fatti o non ci muoviamo da casa. Ma non è che noi andremo a protestare sulle strade o faremo blocchi, noi rimarremo nei piazzali, che ci vengano a cercare loro quando hanno la soluzione.
2: Ancora poche ore per votare alle elezioni suppletive di Reggio Calabria, le urne sono aperte fino alle 15, molto bassa l'affluenza, alle 23 di ieri è stata appena del 15%, occhi puntati soprattutto su Roberto Vannacci alla prima prova politica nazionale. Un buon risultato permetterebbe a Futuro Nazionale di rivendicare un ruolo determinante a destra in vista delle prossime elezioni politiche. Nessun problema con il Quirinale per il decreto scuola. Il ministro Valditara annega che ci siano state frizioni con Mattarella, anzi dice l'interlocuzione è stata molto positiva e le correzioni al testo molto marginali. Il presidente della Repubblica era stato preso di mira dal governo per i suoi richiami all'integrazione nelle scuole. Meloni stessa lo aveva tirato in ballo con la vicenda delle circolari di quando era ministro dell'istruzione. Il decreto approvato la scorsa settimana al momento non è stato ancora firmato dal capo dello Stato. E stamattina a Genova c'è stata una manifestazione davanti alla scuola Daneo, dove la polizia ha fatto togliere uno striscione fatto dai bambini con scritto "Qui nessuno è straniero". Abbiamo raggiunto Paolo Languasco, che fa parte del comitato genitori della scuola genovese.
6: Sì, ci siamo visti questa mattina alle 8:30, dopo che i bambini e le bambine erano entrate a scuola, e in piazza della Meridiana, che è una piazza centrale del centro storico di Genova, che è la piazza poco sotto l'ingresso della scuola Daneo, per chiamare le varie voci che speravamo a Genova potessero insieme a noi condannare quanto è accaduto e esprimere solidarietà. Per fortuna così è stato, ci siamo ritrovate in tanti e tanti questa mattina, centinaia di persone, e questa solidarietà con i tantissimi veramente messaggi che sono arrivati, ci ha fatto molto piacere, anche perché queste voci ci hanno parlato di una scuola reale che esiste tutti i giorni nel nostro paese e che è fatta di tante voci come la nostra, come quelle della Daneo, e che quindi da questo gesto si sono sentite indignate.
2: Diceva, lo striscione è stato riaffisso a scuola.
6: Sì, lo striscione è stato riaffisso a scuola poco dopo l'intervento della polizia.
2: L'Ucraina ha lanciato una nuova controffensiva nel Donetsk e ha rivendicato la ripresa di 3 insediamenti in direzione del centro di Liman. Mosca ha subito replicato alle dichiarazioni di Kiev annunciando di aver preso il controllo di 2 centri, uno nella regione di Sumy, l'altro proprio nel Donetsk. Continuano anche i bombardamenti reciproci e in questo contesto che inizia oggi una visita ufficiale di 3 giorni del presidente della CEI, il cardinale Zuppi, a Mosca. Obiettivo dell'inviato del Vaticano il rilancio del dialogo tra i due paesi. La visita in Russia segue quella in Ucraina del luglio scorso. In Francia, ultimo giorno della visita papale di Leone XIV, oggi il pontefice è a Metz, dove nel rendere omaggio a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, ha invocato la pace mettendo in guardia dall'illusione del riarmo. Dopo la celebrazione della messa nel pomeriggio della cattedrale di Santo Stefano, il Papa rientrerà a Roma.
7: È a Metz, città contesa per quasi un secolo tra Francia e Germania, in Lorena, nell'est del paese, nel cuore dell'Europa e delle sue guerre sanguinose e interminabili, oggi emblema della riconciliazione franco-tedesca, all'origine con Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo della Comunità Europea, che si conclude la visita apostolica di Leone XIV in Francia. Simbolo rivendicato con l'omaggio a Robert Schuman, uno dei padri dell'Europa, fondatore della prima comunità, quella del carbone e dell'acciaio, strumenti di guerra diventati fondamento di riconciliazione, cooperazione e unità. Lussemburghese di nascita, tedesco di formazione e infine ministro e presidente del Consiglio francese, nonché oggi in via di canonizzazione in Vaticano. Robert Schuman incarna il contributo, diciamo, cristiano-democratico o democratico-cristiano alla costruzione europea che questo Papa, che potrebbe un po' acrobaticamente definire cattolico illuminista, intende celebrare. Scelta politica e diplomatica, per non dire geostrategica, in nome della pace, ma di una pace europea, salutata da Macron, che ha rivendicato l'azione politica di fronte al magistero morale del Papa, non senza riconoscere e celebrare il fervore e l'accoglienza senza precedenti riservata al Papa dai francesi, che sono in piena campagna presidenziale in un paese diviso, in crisi e in collera, e che forse, nella parentesi di una visita apostolica, hanno visto nel mite rassicurante, pacifico ma determinato Leone XIV l'uomo letteralmente provvidenziale. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: Tra Stati Uniti e Iran non ci sono negoziati in programma, lo chiarisce oggi Teheran dopo che il presidente Trump aveva auspicato la ripresa del dialogo e che il sito di informazione Axios aveva riferito di un nuovo ciclo di colloqui indiretti da oggi. Con i prezzi dei carburanti ancora molto alti, la Casa Bianca ha intanto annunciato una nuova svolta alla politica industriale dell'automobile. Sono stati approvati nuovi standard federali sui consumi dei veicoli. La misura rilancia l'uso dei combustibili fossili e di fatto smantella le agevolazioni per le auto elettriche dell'era Biden. Il servizio da New York.
8: L'amministrazione Trump si prepara a smantellare una delle principali politiche statunitensi per ridurre i consumi di benzina. Lunedì il Dipartimento dei Trasporti dovrebbe annunciare un forte allentamento degli standard di efficienza per automobili e camion leggeri. La proposta prevede per il 2031 una media di 14,7 km al litro contro i 21,4 fissati dall'amministrazione Biden nel 2022. Trump sostiene che abbassare questi standard farà risparmiare migliaia di dollari agli acquirenti di nuove auto e accusa Biden di aver imposto un mandato d'acquisto per le auto elettriche, anche se il testo in realtà non prevedeva nessun obbligo di acquistare veicoli elettrici. Il provvedimento arriva mentre la benzina negli Stati Uniti costa sempre di più. Sabato la media nazionale era di poco più di un euro al litro, bassa rispetto all'Italia certo, ma circa 25% in più rispetto a marzo, agli inizi della guerra in Iran. È anche l'ultimo passo di un progressivo smantellamento delle politiche statunitensi sulle auto elettriche. A febbraio l'agenzia EPA, che protegge l'ambiente e la salute pubblica negli Stati Uniti, aveva eliminato i limiti federali sulle emissioni delle automobili. Lo scorso anno il Congresso ha cancellato a maggioranza repubblicana i crediti fiscali dell'era Biden, fino a $7,500 di rimborso per chi comprava un'auto elettrica. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: Ed è tutto per questa edizione del GR condotta da Mattia Guastafiero, in redazione Sara Milanese e Alessandro Principe. Le notizie tornano alle 15.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
9: Sembra quasi un sogno. ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud e code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Scandicci e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai! A settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Network, buon pomeriggio alle notizie delle 15.30. Tre migranti sono morti tentando di attraversare la Manica dalla Francia al Regno Unito, lo hanno detto le autorità di Parigi che hanno ricevuto una chiamata d'emergenza questa mattina presto. Le vittime sono due donne e un bambino di 10 anni, ci sono anche decine di feriti,

0: A bordo del gommone c'erano probabilmente oltre 100 persone.
1: Un attacco russo sul centro di Kiev ha colpito l'Accademia Nazionale delle Scienze. L'edificio sul quale è caduto probabilmente un drone è ancora in fiamme. Almeno una persona sarebbe morta, ma ci sono anche dei dispersi. La responsabile per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha detto intanto oggi che l'Europa deve accelerare il riarmo e che la Russia non ha alcun interesse a fare la pace.
0: La ricerca della pace in Europa, così come nel resto del mondo, non deve essere confusa con un ingenuo irenismo, ma bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. E invece il monito lanciato dal Papa nel discorso tenuto a Metz alla presenza del presidente francese Macron.
1: È attesa nel pomeriggio la sentenza in primo grado sul sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore ucciso in Egitto 10 anni fa. La procura di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo per 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. Il processo si è svolto in contumacia dopo la mancata collaborazione del regime di Al-Sisi. Alessandra Ballerini, legale della famiglia, ha ricordato stamattina che il regime egiziano ha messo in campo tutto quello che poteva per impedire il processo. In attesa della lettura della sentenza, fuori dal Tribunale di Roma è in corso un sit-in.
0: Hanno chiuso circa mezz'ora fa i seggi delle elezioni supplettive della Camera che si sono svolte ieri e oggi a Reggio Calabria e Provincia. Il dato definitivo sull'affluenza non è ancora stato comunicato. Ieri sera alle 23 aveva votato appena il 14% degli aventi diritto. Lo spoglio non è ancora iniziato. La consultazione è considerata un test importante per l'impatto di futuro nazionale, alla sua prima elezione nazionale su consensi del centrodestra.
1: In vista del ritorno alla Camera di venerdì, la senatrice a vita Liliana Segre apre le modifiche del testo del DDL antisemitismo pur di arrivare a un'approvazione unanime, anche per specificare la possibilità di critiche allo Stato di Israele senza considerarle automaticamente antisemite. Uno dei punti critici è che ha spinto il PD a prendere una posizione contraria per evitare una lacerazione su un argomento così sensibile. Una parte del mondo ebraico resta invece contraria a una legge specifica, sottolineando che l'antisemitismo è già punito dalla legge Mancino.
0: Donald Trump ha offerto alla Cina la vendita di armi americane. L'offerta sarebbe stata fatta durante il vertice 3-2 la scorsa settimana a Washington, lo ha detto l'ambasciatore degli Stati Uniti a Pechino in un'intervista a Fox News. La Cina chiede da tempo agli americani di non vendere più armamenti a Taiwan. Taipei sta aspettando da mesi che la Casa Bianca approvi l'ultima vendita di armi americane per un valore di 14 miliardi di dollari.
1: Benjamin Netanyahu avrebbe chiesto al presidente degli Emirati Arabi, Mohammed bin Zayed, di negare di averlo avvisato di un imminente attacco di Hamas poco prima del 7 ottobre. La richiesta, secondo i media israeliani, sarebbe stata fatta ieri durante un incontro segreto tra i due proprio negli Emirati. La notizia dell'avviso a Netanyahu di un possibile attacco del gruppo armato palestinese era stata data dal quotidiano Haaretz a inizio settembre.
0: 15.35 è tutto per questa edizione, la prossima alle 17.30, a più tardi e buon ascolto sulle frequenze di Popolare Network.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze per traffico intenso. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion,
4: promotion,
3: promotion,
4: promotion,
3: promotion.
5: Il disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters.

0: Il disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters.
1: Radio 3 Network.

0: ベマリア、ピエナディグラツヤ、アイエルシグナーイーコンティーイーゲス、サンタマリア、マードレディアヨ、プレガパーエヌオアイペッカトリ。
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio 3 Network.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lo-

0: fanfo.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Rai Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. Col 53% delle preferenze, quando siamo a circa metà dello spoglio, il candidato del centrodestra Fabio Roscioli in netto vantaggio alle elezioni supplettive che si sono svolte ieri e oggi a Reggio Calabria. Il presidente della regione, il forzista Occhiuto, ha dichiarato sui social la vittoria. Leader del suo partito, Tajani, parla ora di Forza Italia come del pilastro del centrodestra. Il partito di Roberto Vannacci, che era fuori dalla coalizione, si è fermato al 9%, leggermente al di sotto delle previsioni. Il candidato del centro-sinistra è dato al momento al 36%. L'affluenza definitiva è stata però solo del 22% contro il 49% della tornata precedente.
1: È attesa a breve la sentenza di primo grado sul sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore ucciso in Egitto 10 anni fa. La Procura di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo per 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. Il processo si è svolto in contumacia dopo la mancata collaborazione del regime di Al-Sisi con la legale della famiglia Alessandra Ballerini, che ha ricordato stamattina che tutto il processo è stato un percorso a ostacoli. Fuori dal Tribunale di Roma è in corso un sit-in in attesa della lettura della sentenza.
0: 3 migranti sono morti tentando di attraversare la Manica dalla Francia al Regno Unito, l'hanno detto le autorità di Parigi, che hanno ricevuto una chiamata d'emergenza stamattina presto. Le vittime sono 2 donne e un bambino di 10 anni. Ci sono anche decine di feriti. A bordo di un gommone c'erano probabilmente oltre 100 persone.
1: Un attacco russo sul centro di Kiev ha colpito l'Accademia Nazionale delle Scienze. L'edificio sul quale è caduto probabilmente un drone è ancora in fiamme. Almeno 1 persona è morta e altre 3 sono rimaste ferite, ci sarebbero però ancora di dispersi. La responsabile per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha intanto detto oggi che l'Europa deve accelerare sul riarmo e che la Russia non ha alcun interesse a fare la pace.
0: La ricerca della pace in Europa, così come nel resto del mondo, non deve essere confusa con un ingenuo irenismo, ma bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, è il monito invece lanciato dal Papa nel discorso tenuto in Francia, a Metz, alla presenza del presidente francese Macron. La procura

0: Generale di Milano ha chiesto che la Corte d'Appello dichiari inammissibile la nuova istanza di sospensiva dei legali dell'ex Ilva di Taranto sul provvedimento con cui era stato disposto lo spegnimento dell'area a caldo. L'udienza è fissata per il 30 settembre. A ottobre poi arriverà il parere della Cassazione.
1: L'Iran ha negato ogni coinvolgimento nell'incidente di ieri in Gran Bretagna vicino a una base dell'aviazione militare usata anche dagli Stati Uniti. Le persone arrestate sono state rilasciate nel pomeriggio su cauzione, rimangono sotto inchiesta. Si tratterebbe di 5 cittadini britannici. Questa sera il primo ministro Burnham presiderà una riunione con i vertici dei servizi di sicurezza. Alle 18.30 gli aggiornamenti dalla redazione, alle 19.30 il giornale di Popolare Network. Ci risentiamo più tardi.
2: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Apriamo con la Fipili, dove a causa di un incidente avvenuto in direzione mare si sono formati 6 km di coda con traffico bloccato tra Empoli e San Miniato. In direzione Firenze, 1 km di coda per incidente tra Santa Croce ed Empoli Ovest. Per traffico intenso, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e Lastra Assigna. Sulla A1 in direzione Roma, per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Imprunita. Code a tratti in direzione Bologna, tra Firenze Nord e Barberino. Sulla A11 in direzione Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via delle Panche, restringimenti di carreggiata tra via Corsi e via dello Steccuto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera alle notizie delle 18.30. Condannati a 10 anni 3 dei 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani imputati per il sequestro, le torture e l'uccisione di Giulio Regeni. La prima corte d'assise di Roma non ha accertato invece il reato di omicidio. Assolto uno degli ufficiali. Poco fa la sentenza. Reggio Calabria alle suppletive vince il centrodestra, il candidato di Vannacci arriva al 10% ma non penalizza la coalizione, l'affluenza crolla, votare va appena un elettore su 5, meno della metà della tornata precedente. Un drone russo ha colpito l'Accademia delle Scienze di Kiev, un attacco che è stato in pieno giorno nel centro della capitale ucraina, almeno un morto, ci sarebbero ancora dei dispersi nell'edificio. Netanyahu ha chiesto agli Emirati Arabi di negare di averlo avvisato di un possibile attacco di Hamas alla vigilia del 7 ottobre. La richiesta, dicono i media israeliani, in un incontro segreto ieri proprio negli Emirati. Benzina, da oggi lo sconto di Eni ed IP varrà circa 8 euro su un pieno medio. Il governo lo rivendica come una vittoria ed allontana le polemiche sulla tassa sugli extraprofitti. Dall'Unione Europea un nuovo invito agli stati ad attuare misure per ridurre i consumi. Queste le principali notizie di oggi. L'appuntamento con il giornale radio alle 19.30. Buona serata.
1: Network.
0: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili è stato risolto l'incidente avvenuto tra Empoli Est ed Empoli, restano 5 km di coda in direzione mare. In direzione mare anche code in uscita a Santa Croce e all'Astra Assigna, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e l'Astra Assigna. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via delle Panche, restringimenti di carreggiata tra via Corsi e via dello Steccuto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion.
0: Il disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters.

0: Il disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember! Remember.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember.
1: Remember!
0: I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember!
1: Remember!
0: I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90.
1: Remember!
0: Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Tre condanne e un'assoluzione per gli agenti dei servizi egiziani nella sentenza Regeni, pene ridotte rispetto alla richiesta della procura. Sono stati riconosciuti sequestro e tortura, ma non l'omicidio. L'avvocata della famiglia chiede al governo di interrompere i rapporti con il Cairo. Intanto alle suppletive a Reggio Calabria vince il centrodestra. Il candidato di Vannacci raggiunge il 10%, ma a votare è andato appena un elettore su 5. Un drone russo ha colpito l'Accademia delle Scienze di Kiev. L'attacco ha ucciso una persona in pieno giorno nel centro della capitale. Ci sarebbero ancora dispersi. Mentre l'ex direttore dei servizi di sicurezza interni israeliani annuncia di voler denunciare Benjamin Netanyahu dopo che aveva detto che i servizi sapevano del 7 ottobre e che non avevano avvisato il premier. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Tre condanne e un'assoluzione, ma nessuna per l'omicidio di Giulio Regeni. Oggi la sentenza di primo grado sul sequestro, le torture e l'uccisione del ricercatore morto al Cairo 10 anni fa. La Corte d'Assise di Roma ha riconosciuto colpevoli 3 dei 4 imputati, tutti membri dei servizi segreti egiziani. Il processo si è svolto in contumacia dopo la mancata collaborazione del regime di Al-Sisi. Sentiamo il servizio di Alessandra Tommasi.
1: 3 condanne per il sequestro e le torture inflitte a Giulio Regeni, nessuna per l'omicidio del ricercatore ucciso al Cairo nel 2016. È quanto stabilito la sentenza della prima corte d'assise di Roma. A 3 dei 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani imputati nel processo ha dato 10 anni di carcere. Si tratta di Ibrahim Sharif, Usam Elmi e Atar Kamel Ibrahim, tutti ritenuti responsabili del sequestro e delle feroci torture che hanno ucciso Giulio, ma non del suo omicidio, mentre il quarto, Tariq Sabir, è stato assolto. Bisognerà aspettare le motivazioni per capire meglio la sentenza, ma è chiaro che i giudici non hanno ritenuto sufficienti le prove raccolte. La procura aveva chiesto l'ergastolo per Sharif e per gli altri 3 17 anni di carcere. Oltre alla detenzione, i 3 condannati dovranno risarcire la famiglia e lo Stato italiano che era parte civile nel processo. Ai giornalisti uscendo dall'aula i genitori di Giulio dicono soltanto siamo soddisfatti. Durante la lettura della sentenza però la madre Paola Defendi piange. È una verità ancora incompleta quella stabilita oggi e che la famiglia Regeni non ha mai smesso di chiedere. Ma emerge un fatto. Lo Stato egiziano ha una responsabilità nella morte di Giulio. Ascoltiamo Alessandra Ballerini, legale della famiglia.
2: Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli Stati cosiddetti amici.
0: E in serata il ministro degli esteri Tajani ha commentato dicendo che sono state condannate 3 persone e non l'Egitto dopo che, come avete sentito, è stato chiesto di interrompere i rapporti con il Cairo da parte dell'avvocata della famiglia Regeni. E una dimostrazione però che questo processo, nonostante l'impatto mediatico, non è stato però politico, almeno secondo Carlo Bonini, giornalista di Repubblica.
3: L'esito di questo processo lo dimostra, è stato un processo vero, e quindi la Corte evidentemente ha distinto e ha valutato la congruità della prova, che poi in un processo penale decide della responsabilità o della non responsabilità di un imputato, tenendo presente che, come tutti sanno, in un processo penale la prova può essere ritenuta non necessariamente assente ma insufficiente, ed è evidente che in questo processo l'imputazione più problematica da un punto di vista strettamente giuridico era quella che riguardava l'omicidio di Giulio.

0: Un attacco russo sul centro di Kiev ha colpito l'Accademia Nazionale delle Scienze. Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. Ci sarebbero però ancora dei dispersi. La responsabile per la politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha detto oggi che l'Europa deve accelerare il riarmo e che la Russia non ha alcun interesse a fare la pace. Dopo che un drone è caduto vicino al confine polacco, Varsavia ha nuovamente fatto alzare in volo i suoi caccia. A Kiev, a metà pomeriggio, dopo l'attacco russo, abbiamo raggiunto Piero Meda della ONG WeWord.
1: È stato attaccato l'Accademia delle Scienze, quindi questo edificio universitario proprio in pieno centro, a neanche 10 metri dall'opera. L'opera è il teatro dell'opera, che è, diciamo, un'istituzione per il paese, è una zona che è sempre stata considerata sicura. A pochi metri c'era anche l'ambasciata tedesca. È una modalità totalmente diversa. Prima gli attacchi erano solo di notte, ora sono tutto il giorno. Ieri, che era domenica, ci sono state 19 ore di allerta accesa sulla città di Kiev. Quindi questo vuol dire o paralizzare una città oppure essere il più resilienti possibili e capire da dove arrivano i droni, dove stanno andando e cosa può succedere, e in base a quello organizzarsi la vita, la quotidianità. Al momento il fuoco, l'incendio è ancora in atto, perché essendo un palazzo anche antico c'era tutta la parte del tetto che era fatta di legno e quindi sta prendendo fuoco. Le immagini raccapriccianti di gente alle finestre mi hanno ricordato personalmente l'11 settembre, e se qualcuno chiede ma come mai non sono andati nel rifugio, la risposta è perché quando fai 19 ore al giorno di allerta non sempre ti sposti nel rifugio, a volte sei stanco, a volte normalizzi queste cose.
0: Passiamo all'Italia. Alle elezioni suppletive di Reggio Calabria ha vinto il candidato di centrodestra Fabio Roscioli. In una tornata elettorale a cui ha partecipato appena un elettore su 5, il 22%, il candidato di Roberto Vannacci ha ottenuto circa il 10% dei consensi, ma evidentemente non ha penalizzato la coalizione di centrodestra. Sentiamo Luigi Ambrosio.
2: Questa sera la destra di governo esulta perché ha vinto alle suppletive di Reggio Calabria, ma soprattutto esulta perché l'effetto Vannacci non c'è stato. La presenza di un candidato di Futuro Nazionale non ha impedito a Fabio Roscioli, che è un dirigente di Forza Italia molto vicino a Marina Berlusconi, di vincere facile con oltre il 56% dei voti. E ovviamente in ambienti della maggioranza sono già iniziate le dichiarazioni di rivalsa nei confronti dell'ex generale della Folgore, anche un po' gli sfottò, e Vannacci se l'è andata a cercare, va detto, visto che aveva dichiarato che la Calabria sarebbe stata la sua Sassonia, rievocando il 40% della AfD nel land della ex Germania Est. Ma i numeri non sono del tutto negativi per Vannacci, anzi il suo candidato Domenico Giannetta, ex uomo importante di Forza Italia, proprio di Forza Italia in Calabria, è attorno all'11% e 2 o 3 punti sopra i sondaggi nazionali, quindi dipende dal sondaggio. Reggio Calabria è un posto dove il centrodestra è fortissimo, può permettersi di vincere facile anche così, visto che il candidato del campo largo, Francesco Cannizzaro, si è fermato attorno al 36%, ma un 10% di Futuro Nazionale, se lo si proietta a livello italiano, è un dato sufficiente per fare preoccupare e come la coalizione di governo, che alle prossime elezioni politiche se la giocherà sul filo di pochi punti percentuali col campo largo.
0: La Francia apre alla condivisione di documenti riguardo alla strage di Ustica del 1980, 46 anni dalla morte delle 81 persone che si trovavano a bordo dell'aereo precipitato nel Tirreno. Ancora rimangono delle incertezze sulla causa dell'incidente. La presenza di aerei francesi nell'area quella notte è certa, e tra le ipotesi vagliate negli anni si è considerato anche l'abbattimento involontario dell'aereo civile da parte dell'aeronautica francese. Per anni Parigi si è rifiutata di fornire i documenti necessari e ora i PM sarebbero pronti a ritirare l'archiviazione che era stata avanzata per il caso. Sentiamo il commento di Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime di Ustica.
3: Macron è riuscito a comprendere l'importanza, dopo 46 anni, anche della collaborazione della Francia per poter scrivere l'ultimo pezzo di verità. Ci dovranno spiegare, spero che le carte dimostrino qual era l'azione criminosa che dovevano compiere quella notte, tanto da aspettare 46 anni prima di raccontare quello che dovevano compiere quella notte nei nostri cieli. Io non so cosa ci sia scritto in queste pagine, so che queste hanno permesso appunto il loro deposito alla Procura di Roma di interrompere la archiviazione che già era pensata e richiesta dai PM romani. Vogliamo scrivere anche gli autori materiali e quindi se la Francia ci aiuta a poter scrivere l'ultimo pezzo di verità, siamo davvero molto attenti ai nuovi movimenti che i magistrati faranno in questi mesi.
0: Da oggi è iniziato lo sconto di circa 17 centesimi di ENI eseguito da IP. Non è escluso che si accodino altre compagnie. In molte regioni si sono create lunghe code ai distributori di benzina. Il governo rivendica l'iniziativa come un proprio successo e allontana così la discussione sulla possibile tassa sugli extraprofitti delle compagnie. Per chi si rifornisce nei distributori che praticano lo sconto, il risparmio medio calcolato dalle associazioni di consumatori dovrebbe essere intorno agli 8 euro a pieno. L'Unione Europea intanto continua a invitare i governi ad attuare misure per risparmiare energia e dare aiuti mirati alle fasce più deboli. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
4: Ridurre quanto prima in modo più sostanziale possibile la domanda di gas ed elettricità per evitare un inverno di crisi energetica per tutti i paesi dell'Unione Europea. E questo è il messaggio inviato con urgenza dal commissario europeo responsabile per l'energia Jorgensen attraverso una lettera alle 27 capitali di cui Radio Popolare ha preso visione. Nel contesto di un'offerta globale limitata e di un'elevata volatilità dei prezzi, la riduzione della domanda può rappresentare uno strumento efficace per contenere i prezzi, si legge nella lettera, che invita i governi europei a prendere misure temporanee adeguate per tutto il tempo necessario. La situazione viene descritta come difficile, anche se al momento non siamo ancora nella fase di rischi immediati per la sicurezza di approvvigionamento, scrive il commissario. È vero però che i livelli di stoccaggio del gas in Europa sono attualmente ai minimi storici, circa il 70% della capacità, 12 punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, lontanissimi dall'obiettivo di riempimento dei depositi al 90% prima dell'inverno. La guerra in Medio Oriente e i blocchi stretto di Hormuz stanno interrompendo i flussi globali di gas e per l'Europa il rischio ora è di un inverno duro sul fronte dei prezzi dell'energia, un'altra volta dopo il 2022, anche se allora era determinato da una dipendenza dalla Russia che ora non c'è più. Come ha scritto il commissario, stiamo affrontando una crisi dei prezzi legata a una crisi dell'offerta e per questo le soluzioni sono due: o trovare soluzioni per sostenere le iniezioni negli stoccaggi di gas senza compromettere la stabilità economica o ridurre la domanda. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: L'ex direttore dello Shin Bet, il servizio di sicurezza interna di Israele, ha fatto sapere in serata che sporgerà denuncia contro Netanyahu dopo un'accusa di oggi da parte del primo ministro. Secondo Netanyahu, i servizi erano a conoscenza dell'imminente attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e non avvertirono il premier. Solo oggi Netanyahu aveva chiesto al presidente degli Emirati Arabi, Mohammed bin Zayed, di negare pubblicamente di averlo avvisato di un imminente attacco di Hamas. Lo hanno riferito i media israeliani e anche i media internazionali. I due leader si sono incontrati ieri, come confermato in serata anche dagli Emirati, e avrebbero parlato delle relazioni bilaterali tra i due paesi. La questione del 7 ottobre rimane molto importante per Netanyahu a un mese dalle elezioni in Israele. Sentiamo Emanuele Valenti.
5: A inizio mese, in piena campagna elettorale, il quotidiano israeliano Haaretz ha pubblicato un'inchiesta secondo la quale Netanyahu sarebbe stato avvisato di un possibile grosso attacco di Hamas una decina di giorni prima del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Bin Zayed. Ora i media israeliani dicono che Netanyahu abbia incontrato Bin Zayed ieri, dopo essere volato direttamente negli Emirati in un viaggio segreto non comunicato pubblicamente. E alcuni aggiungono che il primo ministro israeliano abbia chiesto al suo interlocutore di negare il contenuto dell'inchiesta di Haaretz. Le autorità emiratine non hanno commentato, nemmeno il governo israeliano. Lo stesso Netanyahu, però, ha voluto negare un'altra notizia, cioè che sempre nei giorni che hanno portato al 7 ottobre, lui stesso avesse parlato anche con il capo dei servizi egiziani. In piena campagna elettorale, il primo ministro israeliano, che ha sempre accusato i vertici della sicurezza per il buco del 7 ottobre, non può ovviamente fare marcia indietro. Ha minacciato azioni legali contro alcuni media. Cresceranno ovviamente le richieste per una commissione d'inchiesta indipendente, che il governo non ha mai voluto.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi. Popolare Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Thank you.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: prose fusti a lo!
1: The Nerd Night. La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: sono zoccoli e criniere, stelle sulla terra, mentre viene sera,
1: stelle sulla terra.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: the Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.